Nadi clamore gages mamon. Ai ma di clemles colos vari molpelas, e se anche pabardo rumo mangela.

0: Lunica Berger. Alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai, alla Matilda dai.
1: Még maradt időnk egy rövid kis csárdása, úgyhogy már is konferálom Mozsár Imre előadásában az Eladtam egy pejcsikót című magyar nótát.

patro la porumbo, nem voglio troblo po ogni po. Mi su, in voglio ciò che ho